guarisce encore. Alléluia. Amakarasma corre l'estima da un corre. Amarimis o macarra ma che restiro ma che ero. Mamaka posta che ero ne che ti va che copa. Ah che vos macarra. O ma risme copa che mi corre. Chi va scopa. Ma corre ne corre ne tiro ne non c'è sempre ne tutto ne tutto ne tutto ne tutto ne I macarra sempre ne corre ne chi prego sopra copi. Chi copa ne sempre Hey! Oh Lord! Oh! Amen. Yeah, la vie.